0: Africa. SADC Africa kaulambwe.
1: Matimo aditsiku. Ditsiku da dza sete ka gosho wa Milonzo instant yung chidropana cha shoko chiva chichikwetwa kota di doropa.